0: Ma chissà, poteva essere un re magaro, diavolo, poteva essere un re.
1: Fosse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che gioca volete.
0: Era bella, bellissima. Ah, cavolo!
3: Si querés ganar la lotería,
4: primero tenés que jugar.
3: Si querés un gran día,
4: primero nos tenés que encender.
3: Cordillerana FM 99.5. Estás en el invierno 2026.
5: Radio Music.